0: Lucaia mare vedeni uni. Tutti chi vuole mare memory lost kila.
1: Memory lost?
0: Call the doctor.
1: Yaru sonnadu?
0: Mama kirike bunne ayya sini vedene muku tatta poi vedukrene ayya mata.
2: Oh my god.
3: Super doctor ne. Doctor hariyatam kiyala thiyenawane.
4: Hina levi sindu ahanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
5: Evening Drive with Chamit and Charu.